Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.

0: 2 hours.
1: 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Thanks very much.

Non innamorarti di una donna che legge. Marta Rivera Garrido. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro, mai.

L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Macron chiede gentilmente a von der Leyen di allentare i vincoli sui carburanti. Il governo valuta aiuti per il rincaro del carburante. La guerra con l'Iran costringe Qatar Airways a chiudere le rotte redditizie. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per martedì 22 settembre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha inviato venerdì una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, contenente una serie di proposte volte a contenere l'impennata dei prezzi alla pompa. Nella missiva, lanciata a pochi giorni dall'annuncio di nuove misure di sostegno per i consumatori, Macron segnala difficoltà crescenti nella consegna di prodotti petroliferi nelle prossime settimane. Avverte di un potenziale calo del 4,5% della capacità mondiale di raffinazione e teme una nuova ondata di rincari. Il Presidente individua 5 azioni urgenti. La prima prevede di allentare le norme di qualità dei carburanti, l'efficienza delle raffinerie. La seconda consiste nell'aumentare la quota di biocarburanti e l'Elysée ha confermato l'autenticità della lettera al quotidiano Le Parisien, sottolineando la volontà di lanciare un impulso coordinato a Bruxelles per salvare la competitività del settore. Il fatto che il Presidente non possa agire direttamente ma debba chiedere gentilmente a von der Leyen ci ha molto meravigliato, tanto che abbiamo fatto un piccolo approfondimento che leggeremo tra pochissimo. Ma quali aiuti sta valutando il governo di fronte all'aumento del prezzo del carburante? Il governo se ne vedrà. Anzi, si è riunito lunedì 21 settembre per definire nuove misure a fronte dell'impennata dei prezzi del petrolio, che ha spinto i costi alla pompa a livelli record e ha messo sotto pressione famiglie e categorie professionali. Ricordiamo che ieri i prezzi erano addirittura esposti su dei fogliettini scritti a mano all'ingresso dei delle stazioni di servizio francesi, almeno in Rue Gambetta, Boulevard Gambetta a Nizza, in quanto il prezzo veniva variato addirittura più di una volta durante la giornata. L'obiettivo dichiarato è contenere il rischio di proteste dopo i recenti blocchi di due porti e un deposito petrolifero da parte dei pescatori del Mediterraneo. Tra le proposte spicca la revisione del sostegno destinato ai grandi percorrenti. L'attuale incentivo, introdotto nella primavera, prevede un pagamento di 100 euro a chi, entro certi limiti di reddito, percorre almeno 15 km per il viaggio tra casa e lavoro, più di 8.000 km all'anno. Su 3 milioni di potenziali beneficiari, finora ne hanno richiesto l'aiuto 1,5 milioni, la metà circa. Sebbene la misura fosse prevista in scadenza il 30 settembre, il ministro del potere d'acquisto, ha annunciato che non verrà interrotta e ha convocato una riunione con il primo ministro per valutare un nuovo dispositivo a partire dal 1 ottobre. Quando dicono dispositivo in Francia intendono una nuova regolamentazione. Parallelamente sono state prorogate fino al 31 dicembre le agevolazioni per i pescatori, gli agricoltori, le imprese edili, con un contributo per i pescatori di 35 centesimi per litro, indicizzato all'aumento del prezzo del carburante. Vengono inoltre valutati i prestiti a tasso zero per le imprese in difficoltà di liquidità. E prima di passare all'editoriale di Ration, appunto, l'approfondimento previsto. Cosa chiede esattamente Macron? L'articolo di Parisien individua 3 modifiche normative: allentare le specifiche tecniche di qualità del carburante. I requisiti UE sul gasolio, in vigore nella direttiva del 1998 e più volte modificata, Macron chiede di permettere temporaneamente specifiche tecniche meno restrittive. 2. Aumentare il contenuto di biocarburante da B7 a B10, cioè dal 7% al 10% di FAME, F-A-M-E, il biodiesel convenzionale. Il tetto del 10%, già previsto dalla direttiva 2023-2024-13, Red Terza. Macron non chiede una novità normativa,

0: dipendente. È esattamente questo obbligo che Macron, secondo le parisien, chiede di posticipare ad un anno. Alcuni obblighi di rendicontazione più leggeri per gli importatori sono già scattati nel 2025. La data del 2027 riguarda la parte più pesante, quella della verifica di equivalenza. Capite bene che tutte queste cose sono scartoffie che il consumatore paga alla pompa. Quali parametri esattamente? Qui conviene essere prudenti. Le Parisienne non specifica quali parametri tecnici precisi Macron voglia modificare, parla genericamente di parametri du kerosene du gasoil e riporta una stima dell'Eliseo di un miglioramento della resa di raffinazione tra il 5 e il 20%. Altre fonti citano densità e desolforizzazione, ma senza un testo pubblico della lettera del 18 settembre non è possibile indicare cifre precise. Per il gasolio esiste comunque un quadro normativo concreto, la direttiva 9870CE, più volte inasprita nel tempo. Per kerosene carboturbo la situazione è più complessa, perché il carburante per aviazione risponde anche a standard di sicurezza aeronautica europei e internazionale e non solo all'allegato della direttiva sul gasolio. Perché scrivere proprio a Lion, von der Lion? Questo è il punto istituzionale interessante. Von der Leyen non decide da sola i prezzi europei dei carburanti, è presidente della Commissione europea, l'organo che detiene il diritto di iniziativa legislativa nella maggior parte delle materie UE, ma le norme vengono poi adottate dal Parlamento europeo e Consiglio e attualmente dagli Stati membri. Il regolamento sul metano, ad esempio, è formalmente un atto del Parlamento europeo e del Consiglio, non della Commissione. La lettera di Macron, quindi, non è una richiesta all'autorità con potere unilaterale di cambiare la legge, ma un appello all'istituzione che può avviare, coordinare o facilitare un'azione dell'Unione Europea, sapendo che una modifica sostanziale del regolamento richiederebbe comunque il percorso legislativo ordinario con Parlamento e Consiglio coinvolti. Alcuni margini di manovra esistono. Il regolamento sul metano attribuisce alla Commissione poteri sui singoli aspetti attuativi, ma l'obbligo dal 1 gennaio 2027 è scritto nero su bianco nel testo approvato dal Parlamento e dal Consiglio, e cambiarlo non è decisione che la Commissione può prendere da sola. Vedremo. Questa cosa ovviamente, come capite bene, riguarda anche l'Italia, perché è una decisione a livello europeo. La parola a Rachel.
1: It's reality, Rachel. L'economia del carburante in pista di sprint verso l'assurdo. E ancora il mio editoriale odierno. Il governo si riunisce lunedì per pianificare una risposta alla flambée dei prezzi dei carburanti, ma sembra più preoccupato a non far scoppiare la prossima protesta che a trovare una soluzione concreta. Come se un nuovo tavolo rotondo potesse far scomparire il lump aumento del prezzo di un litro di benzina senza toccare il portafoglio dei cittadini. Ma davvero? Facciamo i conti, 1,1 milioni di gross ruler hanno già chiesto l'aiuto da 100 euro e la misura scade a fine mese. È una tempesta perfetta di promesse a corto termine. Il tutto mentre il deficit si avvicina al 5,4% del PIL. Si sente il brusio delle sinistre che invitano a tassare i più ricchi. Ma quanti ricchi sono davvero? Basta forse uno per mettere fine alla crisi o almeno per riempire i buchi di bilancio. Il tron della storia ci insegna che le confische funzionano solo nei regimi che hanno trasformato tutti, tranne i loro dirigenti, in povertà. Ironico, no? E poi, perché bassi contenuti fiscali per tutti è considerato inefficace, quando la stessa tassa ha generato 7,66 miliardi di euro nel 2022. Un paradosso così ben tirato che fa quasi piacere guardarlo da lontano, con cinismo. Le proposte di settore, aiuti ai pescatori, agricoltori, BTP, ma nulla per la gente comune che usa l'auto per andare al lavoro. Si parla di più precari, ma non si specifica chi siano. Forse i vicoli di Parigi, dove la vita scivola via in treni affollati. Cosa dire dell'idea di un bonus carburante a 100-200 euro per le famiglie rurali, che solleverebbe il tetto di risorse da 16.880 a 25.000 per contribuente. Un semplice rincaro dell'ammontare dei benefici senza toccare la radice del problema di dipendenza energetica, i prezzi del petrolio sul mercato mondiale. Quasi in sintesi, la risposta del governo è un mosaico di aiuti puntuali contro una macchia di inflazione energetica. Si evitano le righe rosse di una riduzione generale delle tasse, ma che prezzo per il contribuente medio? Se ogni politica è una puntata di chi vuole essere milionario, dove le risposte giuste valgono più di un milione di euro, allora noi, i cittadini, restiamo solo spettatori a guardare i numeri cambiare senza capire nulla. Ma la vera domanda è:

chi paga davvero il conto di questa crisi. Quando al giorno? Ecco, se il prezzo della benzina continua a salire, è più saggio aumentare le tasse o limitare il consumo dei cittadini. Esther, il fuoco che brucia l'olio è più dolce per chi non ha più il carretto. Chi ha fame si placa col silenzio delle ruote inattive. Annika, ma se le ruote rimangono ferme? La vita dei pescatori e degli agricoltori non si ferma mai. Come trovare l'equilibrio? Quando il mare si ritira, il pescatore scopre la sabbia sotto i piedi. Quando il campo resta arido, il contadino impara a piantare il vento. L'unica verità è che la risposta è sempre più lontana di quanto credono i loro occhi. Ma torniamo alle notizie. È la crisi più importante della nostra storia. La guerra con l'Iran sconvolge Qatar Airways, costretta a sospendere le rotte meno redditizie. Il conflitto avviato 7 mesi fa tra l'Iran e la coalizione guidata dagli Stati Uniti sta provocando profonde perturbazioni su uno dei mercati aerei più strategici al mondo, colpendo direttamente la compagnia del Golfo, Qatar Airways. Il CEO Hamad Al-Haq ha definito la situazione la crisi più importante della nostra storia, aggiungendo che la geopolitica è una realtà quotidiana per il trasporto aereo. Nel febbraio scorso, la compagnia ha dovuto sospendere temporaneamente alcuni voli a causa dell'aumento vertiginoso dei costi. Con il prezzo del kerosene che è salito di circa il 100% in un anno. Di fronte a queste pressioni, Qatar Airways sta rivedendo la propria rete per identificare le linee meno redditizie e interromperle o limitare la frequenza, pur confermando che la domanda rimane abbastanza sostenuta. Il direttore ha osservato che i clienti tendono a prenotare più tardi rispetto a prima della guerra. Nonostante le difficoltà, la compagnia ha ripristinato un numero di collegamenti pari a quello di prima del conflitto e prevede di servire la stagione invernale con il 95% dei passeggeri rispetto al wallet precedente. Inoltre, oltre alla fine dell'anno Qatar Airways riceverà nuovi aeromobili a lungo raggio con una configurazione di cabina rinnovata, che consentiranno di aprire rotte verso aeroporti secondari prima ritenuti non redditizi. Dal punto di vista finanziario, per esercizio 2025-2026, chiuso il 31 marzo, la compagnia ha registrato ricavi per 23 miliardi di dollari, trasportando 41,8 milioni di passeggeri, in calo rispetto all'anno precedente. Il beneficio netto è sceso a 1,94 miliardi di dollari, una diminuzione tra il 7% e il 10% su base annua. Tuttavia, la solidità finanziaria rimane intatta. La cassa ha generato quasi 4,9 miliardi di dollari. Il debito finanziario è diminuito di circa il 20% fino a 10 miliardi di dollari. La società conserva circa 9 miliardi di dollari di liquidità e depositi a breve termine. Qatar Airways è interamente controllata dallo Stato del Qatar, il che le garantisce ampie riserve di capitale per affrontare lo shock attuale. FM Business, 21 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da French Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 22 settembre 2026 su French Oggi. Coparci sono Rachel Costa. La Polonia lancia operazioni aeree preventive in risposta alla guerra in Ucraina. Le forze armate polacche hanno attivato, nella notte di lunedì, una serie di missioni aeree preventive per rafforzare la difesa dello spazio aereo nazionale sul fronte dell'escalation del conflitto in Ucraina. L'avviso diffuso sul social X specifica che le unità antiradar e i sistemi di difesa aerea sono pronti a intervenire in caso di minacce provenienti dal teatro di guerra. Le autorità hanno inoltre potenziato i sistemi di monitoraggio radar per garantire una copertura più ampia nei confini orientali del paese. Questa decisione si inserisce nel più ampio sforzo della NATO di supportare l'Ucraina, mantenendo al contempo la sicurezza del territorio polacco. California dichiara lo stato di emergenza per l'arrivo di El Niño. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha proclamato lo stato di emergenza in vista dell'arrivo previsto di El Niño. Fenomeno climatico che porterà intensi temporali e risalti marittimi lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Però, le autorità hanno attivato piani di evacuazione per le aree costiere più vulnerabili e hanno mobilitato risorse per la gestione delle inondazioni.
Dipartimento dei Trasporti ha avvisato di possibili interruzioni nelle reti stradali e ferroviarie, mentre le compagnie assicurative prevedono un aumento delle richieste di risarcimento per danni legati alle condizioni meteo estreme. Migliaia di rifugiati yemeniti attraversano il Mar Rosso verso Gibraltar. Un gran numero di civili fuggiti dal conflitto in Yemen ha attraversato il Mar Rosso a bordo di imbarcazioni di fortuna, giungendo al porto di Gibuti nella notte di martedì. Testimonianze raccolte dai gruppi umanitari descrivono scene di disperazione e famiglie intere, spesso con bambini piccoli. Hanno navigato per ore su piccole barche sovraccariche, sperando di trovare rifugio al di là della violenza. Le autorità di Gibuti hanno avviato le procedure di accoglienza, ma le strutture sono sovraccariche e la comunità internazionale è stata sollecitata a fornire assistenza immediata per cibo, acqua e cure mediche. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha avvertito che la crisi umanitaria rischia di peggiorare ulteriormente se non verrà garantito un flusso continuo di aiuti. Interruzioni nei voli del Regno Unito a causa di un guasto alle comunicazioni. I principali aeroporti britannici, tra cui Heathrow e Gatwick, hanno subito gravi ritardi e cancellazioni lunedì a seguito di un'interruzione improvvisa del sistema di comunicazione aereo, ma provocata da un guasto in una linea di fibra ottica. I controllori del traffico aereo hanno dovuto ridurre drasticamente il numero di decolli e atterraggi per garantire la sicurezza dei voli. Le compagnie aeree hanno comunicato ai passeggeri l'allungamento dei tempi di attesa, mentre i responsabili del servizio di emergenza hanno promesso di ripristinare la connessione entro poche ore. Accendendo il dibattito sulla resilienza delle infrastrutture di rete nel settore dell'aviazione, l'Iran registra un calo del PIL superiore al 10% a causa dell'interruzione delle esportazioni di petrolio. I dati pubblicati dal Ministero dell'Economia iraniano mostrano che tra aprile e giugno il paese non ha esportato neanche un barile di petrolio, provocando una contrazione del prodotto interno lordo di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Le sanzioni internazionali, unitamente alle interruzioni operative dovute a problemi tecnici, hanno spinto l'Iran a una profonda recessione economica. Le autorità hanno annunciato misure di emergenza, tra cui incremento della produzione di gas naturale e l'accelerazione di progetti di energia rinnovabile per cercare di mitigare l'effetto della perdita delle entrate petrolifere. Gli analisti internazionali avvertono che la crisi potrebbe estendersi anche ai mercati regionali, influenzando i prezzi dell'energia. Cina costruisce il più grande impianto idroelettrico, con 27 specchi termici. Nel Sichuan, la Cina ha completato la costruzione di un enorme impianto idroelettrico, il più grande mai realizzato, ma è dotato di 27 specchi termici che concentrano i raggi solari per aumentare la temperatura dell'acqua nella diga. Questa tecnologia consente di produrre energia elettrica in modo più efficiente, soprattutto durante gli inverni rigidi, non quando le temperature scendono fino a 20 Fahrenheit. Il progetto, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, è parte di una strategia più ampia per ridurre la dipendenza del paese dal carbone e migliorare la resilienza della rete elettrica nazionale. Gli esperti prevedono che l'impianto potrà fornire una capacità di circa 12 gigawatt, contribuendo significativamente agli obiettivi di neutralità carbonica della Cina entro il 2060. OpenAI propone norme globali per l'allineamento dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha pubblicato un documento che invita gli organismi internazionali a definire standard condivisi per valutare e garantire la sicurezza delle intelligenze artificiali avanzate. Il documento elenca una serie di requisiti tecnici, di trasparenza e di governance, affermando che senza una cornice normativa globale i rischi di deviazioni incontrollate potrebbero aumentare. L'azienda ha sottolineato l'importanza di collaborare con governi, istituti di ricerca e altre realtà del settore per creare un organismo di vigilanza indipendente. L'iniziativa ha ricevuto un sostegno iniziale da parte di alcuni paesi europei, che vedono nella proposta un passo verso una regolamentazione più coerente a livello mondiale. OpenAI e Anthropic avvicinati in accordo per testare reciprocamente le proprie intelligenze artificiali. Due dei maggiori protagonisti del settore dell'intelligenza artificiale, OpenAI e Anthropic,
stanno negoziando un accordo volto a realizzare una serie di test incrociati sulle loro piattaforme, con l'obiettivo di valutare la robustezza e l'allineamento dei rispettivi sistemi. Il progetto prevede la creazione di ambienti controllati, in cui le intelligenze artificiali potranno interagire e confrontarsi su scenari complessi, ma permettendo di identificare punti deboli e potenziali bias. Secondo le fonti interne, l'accordo includerebbe anche la condivisione di dati di addestramento e metodologie di sicurezza, forzando così la cooperazione tra le due aziende in un mercato sempre più competitivo. Gli osservatori del settore ritengono che una tale collaborazione possa stabilire un nuovo standard di riferimento per la valutazione della sicurezza delle IA avanzate. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 22 settembre 2026. Parigi, soleggiata con picchi di caldo, che mattina a Parigi si presenta limpida, con temperature intorno ai 13 e venti leggeri provenienti da sud-ovest a circa 15 km, senza tracce di pioggia. Il sole si fa più intenso nel pomeriggio, spingendo la temperatura fino a 25, e le raffiche scendono a 10 km, sempre senza precipitazioni. In serata il cielo resta sereno, la temperatura si addentra sui 21 con una brezza di 10 km che rinfresca leggermente l'atmosfera. La notte prosegue tranquilla, il termometro scende a 16 e i venti rimangono moderati intorno a 10 km, senza alcun rischio di pioggia. L'umidità è contenuta e il sole rimane protagonista fino all'alba. Le previsioni sono state discusse dall'esperto Regis Kripet, che conferma un'alta probabilità di condizioni stabili per l'intera giornata. Monaco Monte Carlo. Giornata calda e poco nuvolosa. Al risveglio a Monaco il cielo è quasi terso, temperature intorno ai 21, e il vento soffia da est, nord-est a 15 km, con il cielo ancora privo di nuvole. Il pomeriggio la temperatura sale a 27, con sole diretto e occasionali leggere nuvole che non compromettono la brillante giornata. Mentre il vento si attenua a 10 km off. La sera ritroviamo un cielo perlo, azzurro, la temperatura scende a 24, e le raffiche rimangono soffici. Intorno a 15 km, la notte è fresca con 22 gradi, ma il vento aumenta di nuovo a 20 km, pur mantenendo il cielo prevalentemente sereno. L'umidità resta moderata e la sensazione di caldo persiste fino a tarda notte, senza variazioni significative. Nessun avviso di precipitazioni è stato segnalato per l'intera giornata nella zona di Monaco. Milano. Meteo stabile, leggera crescita di nuvole. Il mattino a Milano è caratterizzato da cielo poco nuvoloso. Le temperature oscillano intorno ai 20 e il vento soffia da nord, nord-est a 10 km, senza alcuna pioggia in vista. Durante il pomeriggio la temperatura raggiunge il picco di 26, con il cielo che diventa più variabile, ma sempre prevalente sereno. I venti rimangono deboli circa 6 km nord-est sud-est. In serata la giornata si spegne lentamente. La temperatura scende a 24. Il vento resta lieve a 8 km off e il cielo rimane per lo più chiaro. La notte è fresca con 21 gradi, il vento si mantiene a 8 km vorace e non si prevedono precipitazioni. L'umidità è contenuta, così come il rischio di piogge, confermando un clima mite e piacevole. Tutte queste informazioni sono state fornite dall'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, che sottolinea la stabilità dell'anticiclone nella zona. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è colpevole di tutto, ovviamente. Oggi a Parigi la temperatura massima è 25. E già i giornalisti corrono a dichiarare che il cambiamento climatico è la causa di ogni singolo grado in più. Come se il sole avesse chiesto il permesso. Ma davvero il sole ha bisogno di un invito da parte di alcuni scienziati per brillare? O è semplicemente la routine estiva di un apparecchio di meteo ben calibrato? Stessa logica, più leggerezza si può applicare a Monaco, dove il termometro ha toccato i 27, spingendo alcuni a parlare di crescita globale, come se fosse una notizia di primo ordine. Veramente, no, di vento e qualche nuvola non possono cancellare l'idea che il clima cambi ogni volta che la temperatura supera una cifra rotonda. Quello che resta a chiedersi, qual è il vero nemico? Il cambiamento o la nostra voglia di drammi meteorologici?
Il rosso di ieri a Milano, 26 gradi al culmine, ha già generato titoli altisonanti che attribuiscono il caldo a scenari apocalittici, senza ricordare che gli episodi di alta pressione sono parte del ciclo stagionale. Quasi comico vedere come ogni lieve variazione di temperatura diventi un segnale di emergenza, come se la meteorologia fosse l'ultima frontiera della cronaca sensazionalistica. Eppure, forse proprio la nostra ansia di trovare un colpevole nella natura che alimenta questi continui allarmismi. In fondo il vento soffia, il sole splende, e noi continuiamo a cercare il prossimo colpo di scena climatico. Quando del giorno. Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose, io. Già chiaro a Parigi, il sole brucia a Monaco, e Milano si avvolge di nuvole leggere. Il monaco replicò, allora il tempo è un pittore che usa colori. I versi percepiscono senza fretta né giudizio. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line to Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Un saluto da Marco Casa, poi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie e dello streaming di Centrale Milano. Marco Casa con voi per questa edizione dell'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni. Giovedì 24 settembre, concerto dell'Orchestra Filarmonica da Camera di Cologna. Fondata nel 2003 e composta dai musicisti di alto livello provenienti da prestigiose formazioni internazionali, fa tappa a Saint-Tropez, questa formazione de Cologne, con un concerto incentrato su note di Vivaldi, Handel e Mozart. L'appuntamento è per giovedì 24 settembre alle 20 presso l'Église de Notre-Dame de l'Assomption a Saint-Tropez. C'è il Festival Clown Power 2026 dal 25 al 27 settembre a Le Seneuf in Rue de Turin a Nizza. Torna per la sesta edizione questo Festival de Clownerie dedicato all'arte del clown, al burlesque e al circo. Tre giorni all'insegna dell'ottimismo e del divertimento con spettacoli per i pubblici di ogni età. Festa di San Michele a Villefranche-sur-Mer dal 25 al 27 settembre in Città Vecchia e alla Citadelle. Tre giorni di festa patronale con concerti, tradizioni popolari e appuntamenti conviviali. Venerdì 25 settembre alle 20 è previsto un concerto nella chiesa di Saint-Michel a ingresso libero. Sabato spazio al concorso di bocce quadrate e al torneo di pétanque nelle strade della città e poi una cena danzante alle 19.30. Domenica alle 10 ci sarà la messa solenne seguita alle 11.30 dall'aperitivo offerto in piazza dal comune. Ancora festa di San Michel, festa di San Michele a Nizza 26 e 27 settembre, sabato 26 settembre alle ore 17 presso l'Église Saint-Joseph. In Rue Smollet a Nizza, presso la sala parrocchiale, ci sarà la conferenza dal titolo San Michele Migrante ed è a cura del professore e antropologo nonché amico di Radio Nizza Giovanni Gug. Questo alle 17 del 26 settembre. L'indomani, domenica 27 settembre alle 10.30, sempre presso l'Église di Saint-Joseph, Santa Messa in onore di San Michele e a seguire processione di San Michele e dopo la processione pranzo della festa, però su prenotazione, presso il ristorante La Bottega di Boulevard Rambaldi. Per saperne di più, per prenotazioni e costi del pranzo, potete chiamare lo 06 69 64 05 82. Trovate comunque questo numero sul nostro sito radionizza.it all'interno dell'agenda di Radio Nizza. Proseguiamo ancora con la musica. Alle 20.30 presso la Salle Félix Martin, in Boulevard Félix Martin San Rafael, ci sarà la Casa Jazz che inaugura la nuova stagione con un concerto che intreccia jazz contemporaneo, musiche mediterranee e tradizioni orientali. Arriva l'autunno, anche se non sembra dalle temperature e dal bel tempo, e sabato 26 settembre ci sarà la festa della vendemmia a Grasse nel centro storico dalle 11 alle 19 ed è una festa dedicata alle tradizioni viticole e ai prodotti del territorio. Ingresso libero, il bicchiere per le degustazioni costa 6 euro ed ha diritto a 7 buoni di degustazione. Ancora musica e Space Magnan, siamo a Nizza, vicino alla Promenade des Anglais, in Rue Louis de Coupé, ore 19.30 di sabato 26 settembre, un viaggio musicale alle frontiere del Maghreb, dove la trans Guava incontra i ritmi della musica subsahariana e l'elettronica insieme a Safar, che proporrà Zar Electric. Sono Did Mosin alle macchine elettroniche insieme ad Anas Zin e Artu Penot con Gumbri, Oud e Cora Elettrica. Ingresso 16 euro, ridotto dai 12 ai 14 euro. Yael Naim torna sul palco a Nizza con un concerto intimo e raffinato tra pop, folk e sonorità orchestrali. L'artista franco-israeliana, conosciuta dal grande pubblico per il successo New Soul, proporrà brani emblematici della sua carriera e nuove composizioni. L'appuntamento con Yael Naim per le 20:30 al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane a Nizza. Ancora festa di San Michele, questa volta a Mentun, che celebra il suo santo patrono, sabato 26 e domenica 27 settembre nel centro città, e ci sarà anche il villaggio di San Michele, mercato dei produttori locali, animali e tradizioni agricole, laboratori per bambini, animazioni musicali, la messa e la processione. Non mancherà il grande pranzo popolare per il quale è richiesta la prenotazione. Chiudiamo con la musica e Generation Céline alle 20 di mercoledì 30 settembre presso la Palestre a Les Canets. Generation Céline rende omaggio alla carriera di Céline Dion attraverso uno spettacolo diretto artisticamente da Eric Benzi, già artefice della realizzazione di numerosi successi dell'artista in Francia. Quattro giovani voci ripercorrono il repertorio della cantante in uno spettacolo di 2 ore pensato per gli appassionati delle sue canzoni più celebri. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo online su radionizza.it, in podcast su tutte le maggiori piattaforme e in streaming e onde medie su Centrale Milano prossimamente con una nuova edizione dell'Agenda della Costa Azzurra.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che rappresenta alla perfezione l'unione di questi due paesi, perché è nata in Italia e poi cresciuta e ha vissuto la maggior parte della sua vita in Francia, diventando un'icona di questo paese, ma in realtà non solo. Stiamo parlando di Carla Bruni. Ancora prima di raccontare un po' la sua storia e delle sue recenti operazioni musicali con l'Italia, introduciamola immediatamente con quello che è forse il suo successo più famoso, cioè Quelqu'un m'a dit, uscita nel 2002 all'interno dell'omonimo album. E quindi Carla Bruni in Quelqu'un m'a dit.

E quindi appunto il suo debutto, ma forse anche la canzone con cui è più conosciuta. D'altra parte l'album è disco d'oro in Germania e in Spagna e addirittura disco di platino in Belgio, Canada e Svizzera. Carla Bruni è, per sua stessa natura, una figura perfetta per essere trattata qui su The French Touch. Nata italiana, si è trasferita in Francia all'età di 7 anni e da lì è diventata una figura chiave della cultura popolare del paese. Ha iniziato come modella e poi si è spostata sulla musica raggiungendo importantissimi traguardi. È chiaro che ha sempre mantenuto un legame con l'Italia e questo si vede anche nella sua attività musicale, che è prevalentemente in francese, ma contiene anche canzoni in italiano e tanti richiami a canzoni italiane. Però ne parliamo in questo periodo perché è recentemente tornata alla ribalta in Italia con una collaborazione con Michele Bravi. Come da tradizione, ancora prima di continuare, ascoltiamo un breve estratto della canzone forse più famosa di Michele Bravi, e cioè la sua Il Diario degli Errori, presentata a Sanremo 2017. Michele Bravi, Il Diario degli Errori.

E questa fu senz'altro un grande successo, quarto posto al Festival di Sanremo, ma soprattutto disco di platino in Italia. E appunto, Michele Bravi nel 2024 ha pubblicato un album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi? E dentro possiamo trovare la collaborazione di cui parlavamo con Carla Bruni. Si tratta di Malumore francese, che è pure uscita come uno dei singoli ad anticipazione dell'album. Il testo è a metà tra il francese e l'italiano, di conseguenza diventa un perfetto esempio di connessione tra la musica italiana e quella francese, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Michele Bravi e Carla Bruni in Malumore francese. Male.

questo è un lancio molto importante per Michele Bravi, con una grande campagna stampa, un super videoclip, e noi gli auguriamo che sortisca l'effetto desiderato. Chiaramente il lancio è importante soprattutto per via della collaborazione. Torniamo ancora un attimo a parlare di Carla Bruni, perché, come dicevamo, non si può limitare a questo l'elenco delle sue collaborazioni e dei suoi riferimenti alla musica italiana. Con il poco tempo che abbiamo a disposizione è fondamentale citare che all'interno dello stesso album di Quel Camadi, cioè quello del 2002 omonimo del suo debutto, si trova Le ciel dans une chambre, ossia, come potete immaginare, la traduzione, la sua traduzione, la sua personale versione di Il cielo nella stanza, la storica canzone di Gino Paoli. E noi andiamo assolutamente ad ascoltare questa bellissima versione di Carla Bruni in Le ciel dans une chambre.

0: Su questa canzone ovviamente ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ma ci limiteremo a sottolineare come sia un importante esempio del legame tra Carla Bruni e il suo paese d'origine, l'Italia. E questo non è l'unico, ovviamente ad esempio si potrebbero citare le tre partecipazioni a Sanremo, una volta nel 2003, poi nel 2013 e recentemente nel 2023, accompagnando con la Pesce di Martino. Altra operazione interessante fu sicuramente la traduzione di Douce France, storica canzone di Charles Trenet, e inserita come Dolce Francia all'interno del suo album Little French Songs, di cui vi consiglio caldamente l'ascolto. Il tempo a nostra disposizione però è finito e io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza, che in questo caso è proprio Douce France, ma eseguita in chiave più moderna dai Pomplamoose.
1: The French Touch.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Quando un uomo si sente padre, come mi sento padre io, e vorrebbe sfidare il mondo come lo voglio sfidare io. Prende il meglio di se stesso e sperando glielo dà, perché se lo porti sempre appresso come esempio d'onestà, poi vorrebbe che ogni passo lo muovesse in libertà. Quando un uomo si sente padre, come mi sento padre io, fra i consigli più preziosi che gli dà, di sicuro

poi ti scopri a immaginare che quando cresce se ne va e vorresti poter volare per vedere dove va e vorresti superarlo per spianargli la realtà, perché se la senta bene addosso mentre passa la sua età e anche quando il mare è mosso sappia sempre dove va. Quando un uomo si sente padre come mi sento padre io, mentre cerca di spiegargli ciò che sa di sicuro.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Game.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. You're

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brennan Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei birthday party della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021. Era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: I love you style.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un saluto da Marco Casa, poi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie e dello streaming di Centrale Milano. Marco Casa con voi per questa edizione dell'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni. Giovedì 24 settembre, concerto dell'Orchestra Filarmonica da Camera di Cologna. Fondata nel 2003 e composta dai musicisti di alto livello provenienti da prestigiose formazioni internazionali, fa tappa a Saint-Tropez, questa formazione de Cologne, con un concerto incentrato su note di Vivaldi, Handel e Mozart. L'appuntamento è per giovedì 24 settembre alle 20 presso l'Église de Notre-Dame de l'Assomption a Saint-Tropez. C'è il Festival Clown Power 2026 dal 25 al 27 settembre a Le Seineuf in Rue de Thioran a Nizza. Torna per la sesta edizione questo Festival de Clownerie dedicato all'arte del clown, al burlesque e al circo. Tre giorni all'insegna dell'ottimismo e del divertimento con spettacoli per i pubblici di ogni età. Festa di San Michele a Villefranche-sur-Mer dal 25 al 27 settembre in Città Vecchia e alla Citadelle. Tre giorni di festa patronale con concerti, tradizioni popolari e appuntamenti conviviali. Venerdì 25 settembre alle 20 è previsto un concerto nella chiesa di Saint-Michel a ingresso libero. Sabato spazio al concorso di bocce quadrate e al torneo di pétanque nelle strade della città e poi una cena danzante alle 19.30. Domenica alle 10 ci sarà la messa solenne seguita alle 11.30 dall'aperitivo offerto in piazza dal comune. Ancora festa di San Michele, festa di San Michele a Nizza 26 e 27 settembre, sabato 26 settembre alle ore 17 presso l'Église Saint-Joseph. In Rue Smollet a Nizza, presso la sala parrocchiale, ci sarà la conferenza dal titolo San Michele Migrante ed è a cura del professore e antropologo, nonché amico di Radio Nizza, Giovanni Gug. Questo alle 17 del 26 settembre. L'indomani, domenica 27 settembre alle 10.30, sempre presso l'Église di Saint-Joseph, Santa Messa in onore di San Michele e a seguire processione di San Michele e dopo la processione pranzo della festa, però su prenotazione, presso il ristorante La Bottega di Boulevard Rambaldi. Per saperne di più, per prenotazioni e costi del pranzo, potete chiamare lo 06 69 64 05 82. Trovate comunque questo numero sul nostro sito radionizza.it all'interno dell'agenda di Radio Nizza. Proseguiamo ancora con la musica. Alle 20.30 presso la Salle Félix-Martin, in Boulevard Félix-Martin San Rafael, ci sarà la Casa Jazz che inaugura la nuova stagione con un concerto che intreccia jazz contemporaneo, musiche mediterranee e tradizioni orientali. Arriva l'autunno, anche se non sembra dalle temperature e dal bel tempo, e sabato 26 settembre ci sarà la festa della vendemmia a Grasse nel centro storico dalle 11 alle 19 ed è una festa dedicata alle tradizioni viticole e ai prodotti del territorio. Ingresso libero, il bicchiere per le degustazioni costa 6 euro ed ha diritto a 7 buoni di degustazione. Ancora musica e Spas Magnan, siamo a Nizza, vicino alla Promenade des Anglais, in Rue Louis de Coupé, ore 19.30 di sabato 26 settembre, un viaggio musicale alle frontiere del Maghreb, dove la trance guava incontra i ritmi della musica subsahariana e l'elettronica, insieme a Safar, che proporrà Zar Electric. Sono Did Mosin alle macchine elettroniche insieme ad Anas Zin e Artu Penot con Gumbri, Oud e Cora Elettrica. Ingresso 16 euro, ridotto dai 12 ai 14 euro. Yael Naim torna sul palco a Nizza con un concerto intimo e raffinato tra pop, folk e sonorità orchestrali. L'artista franco-israeliana, conosciuta dal grande pubblico per il successo New Soul, proporrà brani emblematici della sua carriera e nuove composizioni. Appuntamento con Yael Naim per le 20.30 al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane a Nizza. Ancora festa di San Michele, questa volta a Mentun, che celebra il suo santo patrono, sabato 26 e domenica 27 settembre nel centro città,
e ci sarà anche il villaggio di San Michele, mercato dei produttori locali, animali e tradizioni agricole, laboratori per bambini, animazioni musicali, la messa e la processione. Non mancherà il grande pranzo popolare per il quale è richiesta la prenotazione. Chiudiamo con la musica e Generation Céline. Alle 20 di mercoledì 30 settembre presso la Palestre a Les Canets, Generation Céline rende omaggio alla carriera di Céline Dion attraverso uno spettacolo diretto artisticamente da Éric Benzi, già artefice della realizzazione di numerosi successi dell'artista in Francia. Quattro giovani voci ripercorrono il repertorio della cantante in uno spettacolo di due ore pensato per gli appassionati delle sue canzoni più celebri. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo online su radionizza.it, in podcast su tutte le maggiori piattaforme e in streaming e onde medie su Centrale Milano prossimamente con una nuova edizione dell'Agenda della Costa Azzurra.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo

e la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da quando ha vinto la gara del sollevamento.

schioppo di lingua parte il cavo dalla riva, ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio Mani di Seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglie, ha un grembiule antiproiettile tra

e il pasticcere, il poeta e il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi, e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi, e si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni, contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni. E il macellaio Mani di Seta

0: Pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf, traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche, non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo. Non cesserò di combattere con la mente, scriveva Blake. Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso, e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi, il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: fare figli sarà ristretto ad una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate. Lo accetteremmo? O non dovremmo dire: l'istinto materno è la gloria della donna? A questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto. Ma se fosse necessario, per il benessere dell'umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata e l'istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero. Gli uomini le aiuterebbero, le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli, offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro. E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: si svegliano i cacciatori in America. Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che deve si chiama, che mama e madora. La porto in Italia, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà il mio paese la voglio vestire.

0: ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
1: Amore fina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
0: Morettina va nella capanna.
2: Michele e Paolo vengono distaccati a una guarnigione nell'interno, nella regione dei Galle Sidama, per rinforzare le comunicazioni. È una delle zone dove la resistenza etiope è più attiva. Il viaggio è durissimo. La guarnigione è un piccolo forte sperduto. Michele e Paolo lavorano sempre insieme, uno davanti e uno dietro, entrambi armati. Un giorno, durante un'imboscata, riparano un cavo sotto il fuoco. Michele riflette su quanto l'amicizia in guerra sia diventata concreta, quasi pesante.

guarnigione nell'interno, regione dei Galle-Sidama, 10 dicembre 1936, lettera numero 16. Angela amata, ti scrivo da un luogo che non saprei farti vedere nemmeno su una carta. Una piccola guarnigione pesa fra le colline boscose, strade di terra rossa e villaggi che sembrano spuntare all'improvviso, dopo chilometri di nulla. Da qualche settimana il nostro reparto è stato distaccato qui per rinforzare le comunicazioni con i presidi all'interno, dove la resistenza etiope è particolarmente attiva. Siamo nel nulla, le scorte arrivano contate e ogni viaggio è rischioso. Per questo motivo posso scriverti solo adesso. Anche le lettere ci sono state vietate fino ad ora per non pesare sulle spedizioni. Il viaggio per arrivare qui è stato uno dei più duri. Camion carichi all'inverosimile arrancavano su piste fangose. A volte bisognava scendere e spingere, altre volte scavare con le pare per liberare le ruote. Di notte dormivamo accanto ai mezzi senza neanche montare le tende perché si doveva ripartire prima dell'alba per evitare le imboscate. Ogni tanto si vedevano in lontananza colonne di fumo salire da un villaggio, segno di scontri o di rappresaglie. Non sempre era chiaro. Qui abbiamo installato un punto di trasmissione e ricezione in una baracca di legno e lamiera. Sul tavolo, oltre all'apparecchio, tengono sempre pronta una pistola e qualche bomba a mano. È la prova che non siamo davvero in un ufficio, ma nel cuore di una zona dove tutto può accadere. Le linee che stendiamo si arrampicano su pali di eucalipto e poi si perdono fra gli alberi. Spesso devono essere riparate perché qualcuno taglia i cavi o li fa cadere, abbattendo i pali durante la notte. Paolo è stanco, ma non si tira mai indietro. Ormai siamo in due e ogni compito che prima dividevamo con Stefano ora è sulle nostre spalle. Quando usciamo per controllare un tratto di linea lo facciamo sempre insieme, uno davanti e uno dietro, entrambi con il fucile a tracolla e gli occhi che scorrono senza sosta sul margine della pista. I rumori della foresta, fruscii, versi di animali, rami che si spezzano ci tengono tesi come corde di violino. Le antenne sono la testimonianza che noi siamo lì, il punto più esposto che si può vedere anche da lontano. Gli altri si possono nascondere, noi solo in parte. Da qualche giorno abbiamo accompagnato una piccola colonna che doveva portare viveri e munizioni a un fortino più a nord e siamo ancora qui. Il comandante ci ha chiesto di verificare ogni tratto di cavo lungo la strada perché negli ultimi tempi le imboscate erano aumentate. Qui il territorio è impervio, le antenne spesso non riescono a coprire bene le comunicazioni. Il comando ci chiedeva di mettere tutto a terra. A metà percorso, proprio mentre ci preparavamo a superare una curva stretta, dal pendio sopra di noi sono partiti alcuni colpi di fucile. I soldati hanno risposto subito al fuoco, cercando riparo dietro i camion. Io e Paolo ci siamo buttati a terra e abbiamo strisciato verso un palo che avevamo notato piegato. Il cavo pendeva quasi fino al suolo. Un paio di colpi ben piazzati e la comunicazione sarebbe saltata. Paolo, con una calma che io non so dove abbia trovato, ha legato il filo a un ramo più alto, mentre io controllavo che non fosse stato danneggiato. Intorno a noi i colpi diventavano sempre più radi. Gli assalitori, capito che non avrebbero avuto la meglio, si sono ritirati fra gli alberi così rapidamente come erano comparsi. Quando la colonna ha ripreso il cammino, il capitano ci ha stretto la mano come se avessimo compiuto un'impresa eroica. A me è sembrato solo di aver fatto il mio lavoro, ma mentre lo dicevo sentivo il cuore battermi fortissimo nel petto. Solo la sera, al riparo nella baracca, ho realizzato quanto poco fosse bastato perché tutto finisse lì, in quella stretta curva. In questi luoghi sperduti la nostalgia di casa prende una forma diversa. Non è solo il desiderio di rivedere i volti cari, ma anche quello di tornare in un posto dove le strade hanno un nome, le distanze una misura, il futuro una forma un po' più prevedibile. Ogni mattina potrebbe essere l'ultima, eppure la vita continua. I contadini portano le mandorle al pascolo, i mercati si riaprono dopo ogni scontro, i bambini corrono dietro ai nostri camion gridando parole che non capiamo. A volte mi chiedo che cosa penserai leggendo queste righe. Forse ti sembreranno troppo dure, o forse non abbastanza. È difficile trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di raccontarti la verità e il desiderio di non spaventarti. Sappi solo che in mezzo a tutto questo, il pensiero di tornare a camminare con te lungo le vie di Milano, di sentire il rumore delle foglie di autunno sotto i nostri passi, è ciò che mi tiene legato alla vita. Ti abbraccio forte, come se potessi proteggerti da tutte le ombre che qui vedo ogni giorno. Tuo Michele.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che